aspetto, sono aperto. Non è giunto, non c'è problema, è uno. E mettete il fuoco, fai il cuore. Avventura dove si parla. Ecco qua, mi avete uno chiuso, bene. Aprite, mettiamo qua e mettiamoci questo. Blocchiamo qua, blocchiamo. Ed ecco qua, e dove si parla il chiuso. Pensate, questo è il vivo voce. Universale, che vuoi applicare a tutte le macchine. E invece voi state guardando e vi dico...